0: coraggio rinchiuso. Ai tremiti, ai miti,
1: un sole
0: carbonaccio, tan foglio si barbaro,
1: la pietà

0: le cose di fini far peggio, e poc'anzi può darsi nel peggio, il buon signor mio di dar giù, dai balcone del pegarò a lì in giardino. Cosa sento? Rammorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sono
0: tutto l'occhio di...

0: giardino, in giardino. Oh, signore, signore, per me vino. Sali pure, nei molti benesti, dottor Vini.
1: Il nostro,
0: siete conti.

0: questo no, che cavallo, io non vivi di saltare di là.
1: E pazienza,
2: come mai,
1: figlia, questo pancio.